de Simba, le ko Simba, le ko Simba. Salalanga ngolo nkolo, ngolo. Atabiloko nyonso na kokozanga me la grâce. Ngolo nkolo langa, Yesu ngolo.